Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Onda Libera, Digital Radio.
2: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.
3: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda libera. Free radio. Free music.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Christmas. Onda Libera, Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera, Free Radio, Free Music.
2: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
3: inizia sempre.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: chiudere meglio la notte di Radio Onda Libera con Mina e Celentano e la loro Acqua e Sale. È il 3 di ottobre 2026. Buongiorno, bentrovati, tutto è pronto per un nuovo sabato mattina da passare insieme a me, Andrea Paglia, dalle 7 alle 12. Tutto è pronto, dicevamo, tempo di un caffè e come si diceva tanto tempo fa in una vecchia sit. E sarò subito da voi. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, che puntualità, sono le 7.
1: Radio Onda Libera. Onda Libera. Prime.

0: medica poliambulatorio e fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
1: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto: pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
4: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD, o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
7: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
8: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
6: La spesa intelligente.
9: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
10: Galesso Arredamenti.
9: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
11: Che al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
12: Ascolta, la gioielleria c'è.
11: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
13: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
11: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesario.
14: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
15: Onda Libera.

tutto o niente, all or nothing. Cher ad aprire questo sabato 3 di ottobre su Radio Onda Libera, Free Radio Free Music, con Andrea Paglia a darvi il buongiorno, ad augurarvi la buona giornata e soprattutto a ringraziarvi per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend. Saremo insieme fino alle 12 in una prima parte, dalle 7 alle 9 più informativa e giornalistica, una seconda parte dalle 9 alle 12 più goliardica e godereccia. Tra poco i primi appuntamenti di giornata, alle 7 e un quarto l'almanacco per vedere e leggere cosa è successo nella storia in questo 3 di ottobre, poi previsioni del tempo per il weekend per gli amici che hanno deciso di spostarsi in questo 64 di agosto. Poi alle 7:30 avremo la viabilità per gli amici in viaggio in queste prime luci di questo sabato e come sempre non mancheranno quelli che sono i vostri messaggi attraverso il nostro numero WhatsApp, sempre lo stesso, memorizzatelo: 333 222 7992. Tanti saranno gli appuntamenti che vivremo insieme nel corso delle prossime ore. Ovviamente non mancherà il nostro condimento principale, cioè la musica. Sempre e ancora grazie per averci scelto. Io sono Andrea Paglia, questa è Onda Libera.

ancora una buona giornata alle 7:15. Arriviamo al puntuali all'appuntamento con l'almanaco di questo 3 di ottobre. Facciamo gli auguri a chi porta il nome di Gerardo, perché oggi si festeggia San Gerardo Abate. Quindi tanti tanti auguri a chi portano le persone di Gerardo, di nome Gerardo, buon onomastico. Accadde oggi nel 1990, 36 anni fa, circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, le due Germanie tornano ad essere una sola nazione. Era proprio il 3 di ottobre del 1990 quando in questa data i cinque leader diedero appunto vita al mondo intero della riunificazione delle due Germanie. 1990, 3 di ottobre. Nel 1839, invece, 187 anni fa, venne inaugurata la ferrovia Napoli-Portici. La linea proprio Napoli-Portici, prima ferrovia d'Italia, fu inaugurata alle 10 del mattino. Pensate alla presenza del re Ferdinando II e di un folto pubblico in festa per il grande evento. Una locomotiva a vapore cominciava così l'avventura della ferrovia.

qui a Napoli Portici 187 anni fa. Sono nati in questo giorno nel 1858 Eleonora Duse, nel 1959 Carmen Russo e nel 1954 Stevie Ray Vaughan. Questo era l'almanaco di questo 3 di ottobre. Diamo uno sguardo a quelle che sono le previsioni del tempo valide per la giornata di oggi, ma anche per il weekend. Un weekend da nord a sud con temperature ancora fuori media per quanto riguarda sia il nord che il centro. Le temperature potranno arrivare anche oggi a toccare punte di 27-28 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani, non la cambia, sole e caldo ancora da nord a sud, soltanto sulle regioni del nord qualche disturbo dovuto alla coda di una perturbazione di passaggio. Per quanto riguarda la prossima settimana, attenzione, perché gli esperti ci avvisano sarà ancora un inizio settimana simile estivo con temperature ancora prossime ai 27-28 gradi, quando, attenzione, intorno al 7-8 di ottobre dovrebbe cambiare totalmente la situazione con piogge prima al centro-sud e poi in estensione al nord. Dal 7-8 di ottobre le temperature saranno in graduale e diffusa diminuzione.

Gaia, Bossa Nostra su Onda Libera 7:25. Ancora un buon sabato mattina a tutti quanti voi. Grazie per averci scelto. Vi ricordo in FM su 99.0, 97.100. Siamo anche in DAB per gli amici di Roma e provincia e Latina e provincia. Basta cercarci sulla lista delle vostre radio, Radio Onda Libera, e avrete modo così di ascoltarci, appunto, grazie anche al nostro segnale digitale su tutte le piattaforme in streaming al sito ondalibera.it, e poi ovviamente avete a disposizione anche l'applicazione completamente gratuita. Basta andare sui vostri store, cercarci Radio Onda Libera TV, fare il download e avrete così la possibilità non solo di ascoltarci ma anche di guardare quelli che sono i video dei vostri artisti preferiti. Se avete uno smart TV, scaricateci direttamente sulla vostra TV.

0: Ash, don't worry, 7.32, ci fermiamo, c'è la pubblicità.
1: Onda libera.
2: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
3: Biscottificio Casilino, biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti, e a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02, oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
4: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
5: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
6: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri, e ancora un vasto assortimento di pigiami, di calze Home 6 San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
7: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce, oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
8: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
9: Supermercati M.A.
10: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di M.A. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro, e Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
11: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77.
1: Onda libera.

Domenica Coez su Onda Libera 7:39. Diamo uno sguardo alla viabilità per gli amici che sono in viaggio alle 7:39 di questo 3 di ottobre. Non ci sono segnalazioni per quanto riguarda le autostrade A24 A1, non ci sono segnalazioni neanche per quanto riguarda il grande raccordo anulare di Roma. Il traffico al momento è scorrevole in città, a Roma e Latina.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: su di noi. Pupo dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera, canzone del 1980, pensate, partecipò anche con questa al Festival di Sanremo proprio del 1980. Tra i suoi successi più grandi ricordiamo anche Gelato al cioccolato, questa su di noi, e vi do anche questa curiosità: sarà perché ti amo, scritta proprio da Pupo per i ricchi e poveri che la portarono a Sanremo nel 1981. Dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix, c'era appunto Pupo con su di noi. Tra poco le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online.
1: E se mai visto piangere, sappi che era

0: fa.
1: Ancora prima i Pinguini Tattici Nucleari con la loro bellissima Pastello Bianco, Move to the Sun alle 7.52, che ci porta dritti alla lettura di quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Ovviamente il tema, tutti incentrati sul tema del caro energia, ancora per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente con ancora raid sull'Ucraina. Per quanto riguarda poi lo sport, si parla del pareggio e approfondiremo l'argomento più tardi di ieri sera con del pareggio di 1-1 tra Italia e Francia, e poi ovviamente si parla sempre di quelle che sono le richieste italiane per quanto riguarda le energie, per quanto riguarda le energie alla presidente a Bruxelles, per quanto riguarda appunto la rivisitazione di quanto accaduto negli ultimi giorni sui conti dell'Italia. Queste sono un po' quelle che sono le principali notizie riportate dai maggiori quotidiani nella loro edizione online. Ovviamente poi non manca la cronaca, si continua a parlare di Garlasco e si continua a parlare di un altro fatto di cronaca che negli ultimi mesi sta tenendo compagnia un po' a tutti gli italiani, che è quello dell'avvelenamento dovuto alla ricina della mamma e della figlia. Si continua ad indagare, sono un po' queste le notizie di cronaca che vengono riportate stamattina ancora sulle prime pagine dei maggiori quotidiani online, con ovviamente gli ultimi aggiornamenti. Noi torniamo alla musica, Alessandra Amoroso.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Me Closer, Elton John e Britney Spears a chiudere incredibilmente la nostra prima ora passata piacevolmente insieme. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio a Radio Onda Libera, le 8:01.
1: Radio Onda Libera. Onda Libera. La macelleria.

0: Pizzeria di Roiati Paolo, da ben 40 anni alla sua seconda generazione, è il posto giusto dove trovare carne di ottima qualità e tantissimi preparati pronti per la sola cottura. Vi aspettiamo nel punto vendita di Monte Compatri in via Cesare Battisti 26. Oppure vai su macelleriaroiati.it, segui le indicazioni, ordina il tuo box preferito e lo riceverai direttamente a casa. Consegne gratuite con ordine minimo da 30 euro. Seguici anche sui social. Macelleria Paolo Roiati è il re del manzo.
1: Il Consorzio Castelli della Sapienza presentano Noti in Comune 2026. Sabato 3 ottobre, ore 21:30, presso Piazza Santa Maria Zagarolo, di Zero Assoluto in concerto.
2: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
3: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
4: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati.

0: Giulio 31. Per info 06 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
2: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
3: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione, Impost e GLS.
4: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco.

0: Elettromeccanica GM a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
3: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
4: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto, pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Onda Libera.

Guardate, se io fossi in voi sceglierei il sabato mattina proprio Radio Onda Libera, proprio Andrea Paglia, perché vi devo dire, a me mi piace. Buongiorno, buon sabato 3 di ottobre 2026, sono 9 minuti dopo le 8. Grazie come sempre per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend, qualunque cosa voi siate chiamati a fare. Grazie come sempre di averci scelto. Vi ricordo il numero a vostra completa disposizione, il nostro numero WhatsApp è 333-222-7992. Inviateci pure i vostri WhatsApp, raccontateci il vostro sabato mattina. Il buongiorno a Giovanna, Loris, Sabrina, Antonella e poi a Giovanni che mi scrive: buongiorno Andrea, buon weekend, un abbraccio forte amico mio e dagli sempre dei tacco e dagli sempre di punta. Buongiorno.

Tiziano Ferro, Sere Nere, un Tiziano Ferro che ritroveremo nella prossima edizione del Festival di Sanremo. 8 e 16 minuti. Diamo uno sguardo a quanto è accaduto ieri sera tra Italia e Francia, 1-1 nella quanto riguarda la partita di ieri sera, un Donnarumma monumentale, un Bastoni che riconquista i tifosi, questo soprattutto per quanto riguarda appunto dal mondo social e per quanto riguarda appunto il risultato della Nations League, Italia-Francia 1-1, una Francia che ovviamente nelle ultime ore sta vivendo anche un altro grande problema, quello del la protesta degli studenti che anche ieri non si sono fermati. Il ministro dell'interno, sono oltre i 5.000 gli arresti. A Belfort, funzionario di polizia pestato di botte fino a perdere

conoscenza in Alsazia, liceale gravemente ferito dopo aver preso in mano un ordigno che era stato lanciato in un cassonetto per incendiarlo. Continua quindi questa ondata di protesta che dilaga un po' in tutta la Francia per quanto riguarda gli studenti che appunto anche nella giornata di ieri non hanno fatto cenno di resa o quant'altro. Questo è appunto legando i due argomenti tra Italia e Francia. Tra poco arrivo anche a quelli che sono i vostri messaggi, intanto ritroviamo delle Spice Girl, Dannata su Onda Libera.

Madame, volevo capire su Radio Onda Libera alle 8:24, domani domenica 4 ottobre, giornata di festa, perché come sappiamo è giorno di domenica e quindi è solitamente rosso sul calendario, ma voglio ricordarvi che è stata istituita la festa proprio del 4 di ottobre come festa, come ricorrenza nazionale del patrono d'Italia, quindi dal prossimo anno si festeggerà il 4 di ottobre come San Francesco d'Assisi, festa del patrono d'Italia, quindi quest'anno per il primo anno di istituzione cadrà esattamente nella giornata di domani domenica, dai prossimi anni come sempre comincerà a cadere tra lunedì e martedì, quindi ricordate il 4 di ottobre da quest'anno è ufficialmente festa e poi avremo modo sicuramente nella giornata di domani per fare gli auguri a tutte le francese, a tutti Francesco e a tutte le francesche, Francesca amiche di Radio Onda Libera.

0: più.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.
2: Questa è Onda Libera. Onda Libera.

0: 8 e 30 minuti, noi ci fermiamo, c'è la pubblicità.
1: Onda libera.
2: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
3: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locale grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto.

0: suo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
1: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
3: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa l'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
4: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
5: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Centro Ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il Centro Ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
3: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
4: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
5: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecche fracoste di vitella 11,99 euro al chilo.
6: Onda Libera.

0: alle 8:40 minuti. La notizia non stupisce, anzi conferma l'impressione di più, ma ora ci sono anche quelle che sono le prove scientifiche. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, mandando in archivio il primato del 2003. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. Un'anomalia termica che non si è limitata ai mesi centrali, ma ha fatto segnare picchi eccezionali già alla fine di maggio e per tutto settembre, rendendo la stagione la terza più calda in assoluto per l'intero continente europeo, dal Portogallo all'Ucraina e dalla Grecia alla Svezia. A colpire secondo gli esperti soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi, un netto balzo in avanti rispetto agli 11 giorni che erano appunto del 2003 e ai 7 addirittura del 2005. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate proprio del 2023.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

macchina del tempo. 8:45 minuti ancora, grazie per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend. Io sono Andrea Paglia, questa è Onda Libera, arrivano anche Off Monster Man, la loro Little Thoughts.

la nuova di Ultimo, che anche al cinema ha avuto il suo gran successo. Ho visto anche dei video in cui durante la proiezione appunto del suo ultimo concerto è apparso sul palco proprio del cinema, nel teatro, facendo la gioia di tutti i presenti. 8:53 minuti, vi ricordo in FM sui 99.0, 97.100, le nostre frequenze sparse per il centro Italia. Per gli amici di Roma e di Latina siamo in DAB, cercateci sulla vostra lista delle radio onda libera, memorizzateci, così avrete la possibilità di portarci in giro per il Lazio con voi su tutti gli aggregatori, e poi a disposizione anche per le vostre smart TV la nostra applicazione Radio Onda Libera TV. Scaricatela, perché dalla quale non solo potrete ascoltarci, ma potete anche, non so se è una vostra fortuna, guardarci. Ma soprattutto potete guardare i video dei vostri artisti preferiti. Punto e virgola.

sinceramente tua. Annalisa su Onda Libera, pochi minuti alle 9. Buongiorno Andrea, buon sabato. Ciao Annalita, buongiorno e buon sabato anche a te. Poi, anche a te. Poi c'è il good morning con un mazzo di fiori. Grazie Sabrina per i fiori, grazie soprattutto per il buongiorno. C'è anche Antonella con il suo buongiorno e c'è Anna Maria. Buongiorno Andrea, grazie. Continuate pure a raccontarmi il vostro sabato mattina, che sia di relax o di lavoro. Anzi, salutiamo tutte quelle persone proprio che in questo momento sono chiamate a svolgere il proprio turno lavorativo. Grazie per averci scelto quale colonna sonora non solo del weekend ma anche del vostro lavoro. Anzi, voglio fare proprio il giamburrasca della mattinata. Voglio darvi la possibilità di scegliere la prima canzone della prossima ora. Sapete che è una canzone molto vecchia, quindi più andate indietro nel tempo e più avrete la possibilità magari di ascoltare proprio quella che da questa mattina o da qualche giorno vi incide in testa, oppure avete semplicemente voglia di ascoltarla attraverso un messaggio WhatsApp 333-222-7992. Andate indietro nella memoria musicale, vi do la possibilità appunto di scegliere la prima canzone della prossima ora. 333-222-7992. Noi intanto chiudiamo questa Purple Disco Machine.

0: veloci veloci, siete già in tanti, che valanga di messaggi. 333-2227-992. Santina, voglio darvi questa possibilità perché è una bella giornata, è sabato, vi dà la possibilità di scegliere la prima canzone della prossima ora. Come sapete deve essere un po' datata per andare a cercarla proprio nei nostri archivi. Basta un semplice messaggio WhatsApp 333-2227-992. Guardate l'orologio, le 9:01. Radio
1: Onda Libera.
2: Nuova apertura per la Box Team Paglietta. Corsi di pugilato e Brazilian Jiu-Jitsu. La mattina, allenamenti personalizzati individuali. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21. Corsi per bambini dai 7 anni fino ai professionisti. Box Team Paglietta. Più di uno sport, una famiglia. Siamo a San Cesareo, in via Giacomo Matteotti 76F. Per info Danilo al 331 376 3122.
1: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico.

0: medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
1: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
2: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
3: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
4: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
5: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B.
6: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
7: Devi andare in officina.
6: Quale officina?
7: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
8: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
9: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
10: Max & Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max & Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
2: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
11: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi, tutti i giorni, vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
12: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
13: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
14: Onda Libera.

che il gioco vi piace, a sorpresa magari nelle prossime ore tornerò a regalarvi questa possibilità. La più fortunata è stata Silvia, poi c'era anche Anna Rita, ciao Sonia, Umberto, siete stati velocissimi, ma la più brava e la più, diciamo, un pochino originale è stata anche Silvia, che voleva ascoltare Mamma Maria, appunto, dei ricchi e poveri, e augurare ancora un augurio di una buonissima giornata, quella di ieri, della festa dei nonni. Mi unisco, visto che ieri non eravamo in onda, e comunque a tutti i nonni all'ascolto ancora un augurio di una buonissima giornata anche oggi e domani, da passare sicuramente con i propri nipoti. E quante nonne Maria saranno all'ascolto di Radio Onda Libera. Grazie Silvia per la tua richiesta. 10 sono i minuti dopo le 9, questa è Onda Libera.

dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Suon da Libera 9:19 minuti, ancora buon sabato con Andrea Paglia a tenervi in compagnia. Tra poco torneremo anche ad aggiornarvi per quanto riguarda la viabilità per gli amici che sono in viaggio nella nostra regione. Intanto, come anche letto stamattina dalle previsioni del tempo, ci aspetterà un weekend, il primo tra l'altro weekend di ottobre, baciato da sole e clima mite, ma attenzione perché, come letto, dalla prossima settimana, intorno a mercoledì, giovedì della prossima settimana, dovrebbe arrivare sull'Italia una goccia fredda che darà via alle grandi piogge autunnali. Un mese di ottobre quindi che inizia all'insegna del bel tempo e che poi durante il corso della prossima settimana dovrebbe prender forma quella che ormai è assente da qualche settimana, pur essendo sul calendario iniziata. Stiamo parlando ovviamente della stagione autunnale, anche perché già da diverse parti si parla e si ascolta e si

0: Questo è il nuovo di Giorgia Parafulmini, presentato
1: questa notte proprio con te
0: qualche giorno fa, e stasera ci sarà proprio l'ultima data del suo tour all'Unipol di Milano, partenza alle 21, dove appunto occasione speciale per ascoltare i brani dell'album G e anticipare quelli che saranno i temi del prossimo progetto discografico.

0: Espresso su Onda Libera. Noi ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità.
1: Onda Libera.
2: Stacca la spina, entra nel mondo di Erica Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erica Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
3: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
4: È tempo di lavori alla tua casa ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
5: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica. La sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
7: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
8: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GL.
9: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
10: Galesso Arredamenti.
9: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
11: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
12: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14, per info 06 95 31 2001.
2: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express. Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te, un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
13: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci.
1: Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Raci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
8: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
13: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
14: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco. A voi.

Sam Smith, Diamonds su Radio Onda Libera alle 9:38. Si viaggia in perfetta puntualità in questo sabato mattina, come mi auguro sia puntuale il vostro viaggio. Noi cerchiamo di tenervi aggiornati, diamo uno sguardo appunto su quanto accade su strade e autostrade. Roma-Firenze, Roma-L'Aquila-Pescara, Roma-Napoli al momento non ci sono segnalazioni. Fate attenzione sul grande raccordo anulare di Roma, si rallenta in carreggiata interna tra lo svincolo Pontina e lo svincolo per la Roma-Fiumicino a causa di un incidente. Regolari invece il traffico in centro città a Roma e Latina.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Hey in the Sky, Occhi nel Cielo, 1982, The Alan Parsons Project, estratto proprio come singolo dall'album omonimo. Dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix, appunto, gli Alan Parsons Project. 46 minuti dopo le 9, ancora una buona giornata con Andrea Paglia e con Radio Onda Libera, come resterete fino alle 12. Intanto arriva anche Raffa.

buona domenica, safe. Buona domenica per la giornata di domani, che come già detto stamattina sarà una giornata di festa nazionale, perché da domani si festeggia San Francesco, patrono d'Italia. Intanto è partita a Roma e nel Lazio la campagna vaccinale antinfluenzale. La regione fa sapere che è stata avviata la distribuzione delle diverse dosi di vaccino disponibili, che raggiungerà progressivamente i vari punti di erogazione entro il prossimo 10 di ottobre. Sono disponibili oltre 1 milione di dosi, con la disponibilità di un ulteriore incremento laddove necessario. La campagna è rivolta prevalentemente agli over 60 e alle persone fragili, ai bambini fino ai 6 anni compiuti, agli operatori sanitari e alle donne in gravidanza. Per raggiungere il maggior numero di persone, la regione ha fatto sapere, ha messo a disposizione un'ampia rete di punti di erogazione distribuita su tutto il territorio, con l'obiettivo di garantire la massima prossimità al cittadino. E vaccinatevi, perché è veramente importante. Noi chiudiamo la nostra terza ora passata piacevolmente insieme, ci pensano i Simply Red, questa è la loro Stars su Radio

0: musica da qui alle 12, momento in cui dovremmo salutarci. Intanto posso dirvi che un'altra ora è passata piacevolmente. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio a Radio Onda Libera, le 10 e un minuto.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: PAM Termotecnica. Sono specializzati nelle installazioni di caldaie, climatizzatori e stufe a pellet delle migliori marche come Ravelli e Bazzi. Realizzano finanziamenti in sede, bollino blu e preventivi gratuiti. Oltre alla sede storica di San Vito Romano, nuova apertura a Palestrina, Corso Pierluigi 77. Per informazioni 06 95 71 085 oppure 06 39 030 092.
4: Grande novità da PAM. Vendita ed assistenza a stufe a pellet marchio Nobis. Siamo a San Vito, per info 06 957 1085 ed anche a Palestrina rispondiamo allo 06 39 03 0092.
5: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria Ciccu Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi con una nuova energia. Ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 66.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano da lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info

0: al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
1: Ascolta, la gioielleria c'è.
0: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
2: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
0: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
3: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
4: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
5: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
6: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
7: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
8: Nuova gestione Trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana. E fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
9: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
10: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina, in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
11: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore. Con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
12: Onda Libera.

0: Alone, su Onda Libera, ad aprire questa nuova ora da passare insieme ad Andrea Paglia, con voi fino alle 12 per tenervi compagnia in questo sabato 3 di ottobre. A disposizione un numero WhatsApp per raccontarci il vostro sabato, che sia di lavoro o di relax. Memorizzatelo: 333-222-7992. Come sempre, grazie per averci scelto quale colonna sonora della vostra giornata.
1: Onda Libera.

The One, Dua Lipa su Onda Libera. Stavo leggendo un articolo abbastanza interessante, perché dovete sapere che ogni mese ha i suoi proverbi. Stavo leggendo in particolar modo qualcuno di novembre che volevo tra l'altro condividere con voi. Se di novembre non avrai arato, tutto l'anno sarà tribolato. Ve ne do anche un altro: novembre bagnato, in aprile fieno al prato. Poi l'ultimo voglio condividere questo, legato un po' più alla tradizione. Ricordiamo poi che tra l'altro tra poco ci sarà la festività dell'11 novembre, importantissima, a San Martino, non solo per la poesia ma per tante altre cose. Vi do anche un altro proverbio, quello di novembre, poi vi dirò magari in particolar modo quelli anche di ottobre. Ce ne sono un paio di ottobre molto interessanti. A San Martino si sposa la figlia del contadino. Questa non la sapevo, ad esempio. Mi date, chiedo alla nostra redazione, di trovarmi i proverbi del mese di ottobre. Ce n'è uno prima, proverbi del mese di ottobre? Sì, perché siamo andati con quelli di novembre. Io voglio quelli di ottobre. Cioè, dai. Prima che arrivi Antonello Venditti, voglio darvi almeno un proverbio di ottobre. Ve ne voglio dare uno. Eccolo. Ottobre bello, ma tieni sempre pronto l'ombrello.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

collaborazione che risale ormai al 2017, quella tra Biagio Antonacci e Mario Incudine, in questa versione di Mio Fratello, versione che Biagio Antonacci ha riproposto anche con Beppe Fiorello. 27 minuti dopo le 10, questa è la radio che suona il miglior mix con Andrea Pagliatello di compagnia fino alle 12. Tra poco torneremo nuovamente ad aprire la macchina del tempo, prima ritroviamo anche The Blessed Madonna. Questa è Mercy.

0: Onda Libera.
1: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A. Sempre aperti, tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
2: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griff italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
3: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
4: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
5: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
6: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
8: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
9: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
10: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, a Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
11: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
12: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
13: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
14: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
12: La spesa intelligente.
0: Onda Libera.

Francesco Rossi, come nelle favole. 10:38 minuti, sono diversi gli eventi che avranno luogo in questo weekend un po' in giro su tutta la regione. Vi diamo magari qualche consiglio per organizzare quella che è la vostra gita fuori porta proprio in questo primo weekend di ottobre, segnato dal bel tempo su tutta la nostra regione. Volevo segnalarvi, magari, perché no, vi piacciono i funghi? C'è la Sagra del Fungo a Bracciano, quindi per gli amanti dei funghi porcini, piatto tipico autunnale, se volete, a Bracciano c'è la Sagra del Fungo. Per quanto riguarda i caselli romani, la fiera dei sapori d'Italia affrascati, quindi se avete modo di essere in giro per i fantastici castelli romani, c'è appunto la fiera dei sapori. Per quanto riguarda la provincia di Latina, c'è l'evento a Sermoneta, una rassegna culturale, una rievocazione storica, come il palio della Madonna della Vittoria, proprio a Sermoneta in provincia di Latina. Diverse, insomma, sono le sagre in giro per il Lazio. Ultima, ma non perché meno importante, anche la Sagra dell'Uva di Zagarolo, per gli amici che sono dalle nostre parti e non solo. Quindi organizzate pure il vostro weekend, perché, come diciamo sempre, vale prima la pena dare veramente importanza e conoscere quelle che sono le nostre tradizioni, anche quelle locali, prima magari di andare a visitare dei posti molto

0: musica.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Tempo di Radio Onda Libera, Careless Whispers 1984, brano del cantante britannico George Michael, che ha raggiunto i primi posti nella classifica di tutto il mondo. Si tratta del suo primo singolo realizzato come cantante solista, ma la canzone venne inclusa nell'album Make It Big degli Wham, pubblicato proprio nello stesso anno 1984. Dalla macchina del tempo, anche grazie ad una delle vostre richieste, come si diceva un tempo, salutiamo Emiliano da Roma. 47 dopo le 10 con la Pesce di Martino su Onda Libera.

0: si muove.
1: Buon vento, giovanotti, Alfa su Radio Onda Libera, quasi a chiusura di un'altra ora passata insieme. Volevo salutare anche tutte quelle persone che sono impegnate proprio in questo weekend, in questi giorni, non solo di vendemmia per quanto riguarda l'uva, ma anche per quanto riguarda la raccolta delle olive, perché c'è proprio un proverbio del mese di ottobre: l'8 ottobre sarà santa riparata, e c'è proprio un proverbio legato alla giornata dell'8 di ottobre, santa riparata, ogni oliva è oliata, quindi per dire che le olive sono pronte per la raccolta. Buona giornata a tutti gli agricoltori, chiudiamo l'ora di Romancino.

0: Piero Mancino a chiudere un'altra ora, come dicevamo, passata piacevolmente insieme. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Puntuali per chiudere un'altra ora, guardate l'orologio a Radio Onda Libera, sono le 11.
1: Onda Libera.
2: Pasta all'uovo Salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni 23esimo 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
3: Jadart Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano, allestimento eventi, balloon art e confettate. Jadart Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook per info 333 62 63 667, aperto dal martedì al sabato.
4: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci, l'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
5: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
6: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
7: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
8: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
9: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it, la tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
10: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce, oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
11: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176 06 959 0404. Anche su Facebook.
12: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
13: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
1: Onda Libera.

quanto riguarda questo sabato 3 di ottobre con Andrea Paglia su Onda Libera. Vi ricordo, dopo di me dalle 12 puntuale arriverà anche Stefano con il suo sabato radio e poi dalle 15 alle 17 tornerà in campo anche il nostro direttore Paolo Filippi. E questo, dicevamo all'ingresso, verso la nostra ultima ora, fino alle 12 con me. A disposizione, come sempre, avete un numero WhatsApp per raccontarmi il vostro sabato, che sia di relax o di lavoro, 333-222-7992. Memorizzatelo per, appunto, raccontarci quello che state facendo in questo sabato mattina. Come sempre, grazie per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend.

0: Questa è Onda Libera.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi.

Polly e Angelina Mango su Radio Onda Libera alle 11:15. Tra poco torneremo anche ad aggiornarvi sulla viabilità per quanto riguarda il centro Italia. Un saluto intanto a chi è arrivato sui 99.0, 97.100, le nostre frequenze FM sparse per il centro Italia. Un saluto anche agli amici di Roma e Latina che ci possono ascoltare grazie al nostro segnale digitale, la nostra applicazione Radio Onda Libera TV, e siamo anche su tutti gli aggregatori.

L'avrete sicuramente ballata ieri sera in molti locali, questa nuova di Madonna, Danzeteria. Io ve l'ho fatta riascoltare sempre con molto piacere sulla radio che suona il miglior mix. In occasione della prima domenica del mese, proprio domani 4 ottobre, vi ricordo che l'ingresso sarà gratuito in tutti i musei di Roma Capitale, in alcune tra le più importanti aree archeologiche cittadine. Quindi, se non avete propriamente organizzato una gita fuori porta, visto il bel tempo, per gli amici che restano in città, domani, prima domenica del mese, l'ingresso sarà appunto gratuito in molti musei di Roma Capitale. 23 i minuti dopo le 11, su Radio Onda Libera ritroviamo anche Irama, questa è la sua cabana.

lasciami soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Neri fanno due vite. Marco Mengoni su Onda Libera, 11:29 minuti. Noi ci fermiamo, c'è la pubblicità.
1: Onda Libera.
2: La macelleria di Roiati Paolo, da ben 40 anni alla sua seconda generazione, è il posto giusto dove trovare carni di ottima qualità e tantissimi preparati pronti per la sola cottura. Vi aspettiamo nel punto vendita di Monte Compatri in via Cesare Battisti 26. Oppure vai su macelleriaroiati.it, segui le indicazioni, ordina il tuo box preferito e lo riceverai.

0: Vai direttamente a casa. Consegne gratuite con ordine minimo da 30 euro. Seguici anche sui social. Macelleria Paolo Royati è il re del manzo.
1: Il Consorzio Castelli della Sapienza presentano Noti in Comune 2026. Sabato 3 ottobre, ore 21:30, presso Piazza Santa Maria Zagarolo, di Zero Assoluto in concerto.
2: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
3: Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
4: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto patanegra, cinta senese e maiale tranquillo, vini pregiati, bianchi e rossi come il Brunello di Montalcino, schiena d'asino e tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza 23C.
5: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
6: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
7: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
8: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi. Adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
9: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, infortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
10: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
11: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
12: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
13: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
14: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecche fracoste di vitella 11,99 euro al chilo.
15: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina in via degli Olmi 117.
16: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
17: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo!
18: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pywex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E bamboletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pywex, l'entusiasmo di servirvi.
19: Onda Libera.

Lord Loco Loco, aggiornamento flash per gli amici che sono in viaggio in questo sabato 3 di ottobre. Fate attenzione, in A24 a Roma Teramo c'è una coda tra Portonaccio e il bivio A24 tangenziale est di Roma per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Per quanto riguarda il grande raccordo anulare di Roma, situazione complicata stamattina in carreggiata interna a causa di un incidente, si rallenta tra Ardeatina e Pontina, mentre in carreggiata esterna a causa del traffico intenso si rallenta tra Appia e Casilina. Su quest'ultima si rallenta nei pressi dei centri abitati di San Cesario e di Finocchio. Buon viaggio e buon ascolto con la musica di Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

nella vita non ha mai almeno visto una volta Flashdance. Questa è la sua colonna sonora 1983, l'abbiamo anche italianizzata con Irene Cara e la sua What a Feeling. Vero nome dovremmo chiamarla Irene Cara. What a Feeling dalla macchina del tempo di Onda Libera. Tra poco invece arriveranno quelli che saranno i miei saluti, essendo il tempo a mia disposizione.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre

0: Hagen Power e Coldplay ci portano al momento dei saluti. Prima dei miei bisogna però dare il buongiorno a colui che prenderà il timone tra poco di questa grande nave chiamata Radio Onda Libera. Buongiorno a Stefano.
1: Buongiorno.
0: Nella tua versione ginnica in questo sabato, perché un po' come tutte le persone, no? Il sabato e la domenica cambiamo un po' abbigliamento e ci in qualche modo
1: ci mettiamo comodi.
0: Mettetevi comodi voi tra poco, perché dalle 12 in poi ci sarà Sabato Radio con il consueto ormai appuntamento con Stefano. Ci vuoi dare qualche anticipazione, Stefano?
1: No, devi ascoltarmi, non ti anticipo nulla stavolta.
0: Va bene, allora, come non detto, io ti do la linea ringraziando i nostri amici. Tra poco Stefano per quanto riguarda il Sabato Radio di Radio Onda Libera. Da parte mia è tutto, non mi rimane che ringraziarvi ed augurarvi un buon proseguimento di weekend. Fate i bravi.

0: Onda Libera.
1: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove

0: specialisti, Angiomi e Nei. Affidati ad Alma Harmony, da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
1: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldomoro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostituite. K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
3: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B.
4: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo. Il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
5: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rossa lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
6: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
7: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
8: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
9: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
10: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
11: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
12: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
13: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
14: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria.

0: da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera.

0: musica di Miles Smith ed eccoci, ci siamo, parte una nuova puntata di Sabato Radio. Ringrazio ovviamente il nostro collega Mister Paglia per la compagnia che vi ha tenuto questa mattina. Saremo insieme fino alle ore 15, dopodiché arriverà il nostro boss con i più grandi successi tra passato e presente. Tante notizie, saluteremo tante delle nostre amiche aziende, quindi staremo in compagnia, ma vi ricordo sempre i contatti per interagire con noi: 333-222-7992 per i vostri WhatsApp. Ci ascoltate sempre dall'FM 99 e 97 e 100, che è in macchina anche dal DAB con la nostra app Radio Onda Libera TV per i nostri video musicali. Partiamo con Tiziano Ferro.
1: Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuto.

pasta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

sembra vero, che non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto, ma qualcuno lassù

Voler. Allora, a proposito di sole, vi voglio portare dai nostri amici del Forno Maggi. Comincio da loro a salutare i nostri ragazzi che staranno combinando di bello e sicuramente stanno impastando tante tante tante bontà. Ad esempio, una delle ultime novità che ho visto, come la chiamano loro, puro amore in formato crosta e mollica. E le tante specialità di pane lo fanno anche in mille modi. Io non li ricordo neanche tutti i modi che lo fanno, perché quando me li elencano me li scordo molto facilmente. Ma qualsiasi tipo di pane con il tipo di farina che preferite, dagli amici del Forno Maggi c'è assolutamente. Come ci sono le nuove crostatine, come mi hanno ben ricordato anche loro.

Amici, con grano saraceno la rustica è veramente irresistibile, insomma un mix di farine che poi alla fine trovate questa bontà tutti i giorni, oltre le immancabili e inimitabili pizzette rosse e tanta altri tipi di pizza che fanno la pizza in teglia, pizza alla pala, che sapete benissimo ormai. Si trovano a Palestrina in Viale Pio XII e anche nel nuovo punto del bar 6x636 a Cave, quindi per gli amici di Cave ce l'hanno praticamente sotto casa. Vi ricordo anche il numero per quanto riguarda i contatti: se avete un catering, volete fare un banchetto, una festa di compleanno e avete bisogno delle loro bontà, sia quindi le dolci e i salati, potete chiamarli al 351 65 45 259, oppure se avete anche un'attività e volete i loro prodotti all'interno del vostro locale potete sempre contattarli e quindi non vi deluderanno. Io questo vi dico e lo sapete. Noi torniamo adesso alla musica, tra poco salutiamo le altre amiche aziende.

0: Onda Libera.
1: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
2: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta. E per tutto il mese di ottobre, con una spesa di 30 euro nel nostro punto vendita, avrai in omaggio un vasetto della nostra produzione e una confettura di zucca.
3: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
4: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
5: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, i calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
6: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
7: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche i buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
8: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
9: Fra Emedica, poliambulatorio e fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
10: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
11: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
12: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
4: Siamo anche in ritiro, pacchi Amazon.
13: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
14: Supermercati M.A.
15: Sotto il
14: costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
15: Onda Libera.

0: Onda libera. Free radio, free music.
1: Ay.

Fonsi, Despacito. E allora continuiamo a salutare le nostre amiche aziende. Oggi vi porto dagli amici della Cantinaccia, che è un home e wine experience che trasforma ogni appuntamento in un'esperienza immersiva. Ci sono i corsi di avvicinamento al vino, degustazioni guidate, gli incontri con i produttori, percorsi sensoriali e serate tematiche pensate per rendere il vino accessibile a tutti, senza tecnicismi né formalismi. L'obiettivo è quello di promuovere la cultura del bere consapevole e valorizzare i territori e i piccoli produttori e trasformare ogni incontro in un momento di scoperta. Ci sono tanti eventi anche per questo mese di ottobre, come ce ne sono stati per il mese di settembre. Vi terremo comunque aggiornati, potete andare sulle loro pagine social La Cantinaccia Palestrina in vicolo del giardino numero 17. Vi lascio anche il numero per le prenotazioni 371 66 54 070.

Believer, torniamo ancora in diretta e torniamo ancora a fare i saluti ai nostri amici dello store di Santina. Ma dove andate a vestire i vostri piccoli se non allo store di Santina? Ha un grandissimo assortimento di capi da 0 a 16 anni e ricordo che tutto Made in Italy. A Palestrina in Viale Pio XII numero 73 sono andati a ruba i grembiuli per le scuole. Bambino e bambina, forse qualcosina ancora è rimasto, a soli 14,99 euro con la marca Sigi. E i saldi, beh, lo sapete, i saldi ve li fanno sempre, soprattutto se dite il nome di Radio Onda Libera. Quindi non siete timidi quando andate a comprare qualcosa per i vostri giovani ragazzi, ma so che qualcosa, qualcuno, soprattutto le donne, riescono a trovare anche per loro, perché comunque una taglia di 16 anni, se sei una persona un po' minuta, ti va benissimo, ti va. E quindi risparmiate anche voi, potete fare un regalo sia al vostro figlio e magari vi portate a casa qualche cosina anche voi mamme. Detto questo, vi aspettano a Palestrina in Viale Pio XII numero 73, seguitele sempre sui canali social. Torniamo alla musica con Cremonini.

0: Onda Libera.
1: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
2: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana: fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
3: E tutti sabato sera cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
6: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
7: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
8: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
9: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Skype, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
10: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
11: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
12: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
0: Onda Libera.

0: capisce.
1: La musica di Francesco Renga con Migliore. Allora torniamo in diretta, entriamo nella nostra seconda ora insieme, ma voglio prima fare un augurio di buon compleanno a uno dei nostri inserzionisti, è il nostro amico Alessandro. Lui, lo sapete, parliamo di Unipol, parliamo di assicurazioni, la vostra assicurazione di fiducia, dovete chiamare il nostro amico Alessandro, che si trova a Palestrina e anche altre sedi, lo sapete, lo sentite bene nel nostro spot. Oggi però non lo vogliamo far lavorare, lo vogliamo far divertire, e quindi gli facciamo tanti auguri di buon compleanno dai tuoi amici di Radio Onda Libera. Alessandro, tanti auguri ancora, ricordo che tra poco torneremo a salutare le nostre amiche aziende, siete sempre su Radio Onda Libera.

0: Allora, su Re 1 l'appuntamento con Ballando con le Stelle, se non sbaglio è la prima puntata della nuova edizione. Re 2 NCIS, su Re 3 I misteri di Blu Notte, proprio puntata dedicata ai misteri dimenticati. Rete 4 il film d'azione The Bourne Identity, mentre su Canale 5 ritorna l'appuntamento con Tu sì che vales. Italia 1 c'è L'era glaciale, mentre su TV8 la partita in chiaro tra la Spagna e la Repubblica Ceca. Parleremo tra poco anche di sport.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino

0: Onda Libera.
1: Da Eurobufalina di Antonino Calabro. Trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto pata negra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.

0: affiatata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
2: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
4: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Autobus.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 8026.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo parte di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
5: Dove trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi?
6: Solo nei supermercati Pewex! Perché? Perché siamo Pewex! Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro! Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
7: Onda Libera!

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te. Quando

musica di Bruno Mars, torniamo in diretta, andiamo a salutare i nostri amici di Preneste Lab, dove qui potrai scegliere il pacchetto specifico per le tue analisi del sangue che vanno fatte, ragazzi, almeno una volta all'anno, oltre i tamponi, breath test e test genetici. Puoi scegliere il pacchetto più adatto alle tue esigenze online sul nuovo sito di prenestelab.it o chiedere informazioni anche alla segreteria, che è aperta tutti i giorni fino alle ore 13, presenti anche su Mio Dottore. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche il martedì pomeriggio dalle 15 alle ore 18.30 a Palestrina, nella zona 167, in via Gabriele D'Annunzio numero 15. Tra i vari check-up c'è quello cardiovascolare con un'offerta di 49,90 euro, dove all'interno ci sono gli esami dell'emocromo, colesterolo, trigliceridini, LDH, CPH, insomma tantissimi, oltre sodio, potassio, eccetera eccetera. Quindi in offerta 49,90 invece di 59,90. Ottobre è anche il mese della prevenzione al tumore al seno, quindi ci saranno delle offerte dedicate anche su questo, oltre tantissimi screening uomo e donna, con all'interno ad esempio il check-up con 20 analisi a 49,90 euro. Insomma, le offerte non mancano mai dagli amici di Preneste Lab.

canzone per te. Diamo un'occhiata al meteo che troveremo in questo weekend. Sembra un altro weekend estivo, quello tra sabato e domenica, con temperature altissime. Tra i 25 e i 24 gradi saranno le massime, le minime non scenderanno sotto i 15, e quindi sarà veramente un bellissimo weekend. Ricordiamo anche che c'è la Sagra dell'Uva qui vicino ai nostri amici di Zagarolo, ci siamo anche noi di Radio Onda Libera, quindi l'occasione migliore per fare una passeggiata in questi due giorni di festa alla Sagra dell'Uva di Zagarolo. Torniamo alla musica.

0: Onda Libera.
1: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griff italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova, 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
2: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
3: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
4: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nais. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
5: Galesso Arredamenti.
4: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
6: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express. Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
7: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida. Corsi per la conduzione in sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
8: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
9: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
10: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
11: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
12: Supermercati M.A.
13: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di M.A. Fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.

7992. Ci ascoltate sempre dall'FM 99 e 9700. Se siete in macchina, anche dal DAB e con la nostra app Radio Onda Libera TV per i nostri video musicali. Si continua con Irene Grandi.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: una piccolissima parentesi di sport, dove ieri sera la nostra nazionale ha fatto una bella figura in casa della Francia, pareggiando per 1-1. Al gol di Olisa al 55esimo ha risposto Bastoni al 68esimo e quindi guadagniamo un punto importante nel nostro girone. Il Belgio ha battuto la Turchia per 3-0. Rimane in testa la Francia con 7 punti, poi Belgio 6, Italia 4 e Turchia 0. Abbiamo ancora delle speranze comunque per arrivare almeno secondi, per quindi andare avanti in questa National League, che questa sera vede altre sfide. Per il gruppo A c'è Croazia-Inghilterra alle ore 18 e poi alle 20.45 la Spagna che giocherà contro la Repubblica Ceca.
1: You've read the books, you've watched the shows, what's the best way, no one knows, yeah, meditate, yeah, yeah.

0: Onda Libera.
1: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
4: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
6: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
7: Ascolta, la gioielleria c'è.
6: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
8: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
6: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
9: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
10: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
11: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto

0: medico, veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
1: Al Poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Telefono 06 95 34 574. Ars Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
2: Onda Libera.

Flash Casini, le 14:39 minuti. Allora, tra poco ci daremo il cambio con il nostro boss che si sta preparando, perché vi ricordo dalle 15 c'è tra passato e presente. Quindi tra poco il cambio della guardia per una nuova puntata di tra passato e presente.

0: parlare d'amore. Paolo, siamo
1: Eccoci!
0: Pronti?
1: Ma sì! Siamo contenti che ieri sera l'Italia ha pareggiato con la mitica Francia.
0: Eh sì, e non è andata male la partita, quindi bene così.
1: Bene così. Tu adesso vai a fare un pranzetto.
0: Pranzetto, io mi sembrava pochi minuti fa che ci siamo dati il cambio con Paglia, adesso mi tocca già. Quando siamo con le cuffie alle orecchie, il tempo qui ci vola proprio, c'è niente da fare.
1: Vola.
0: A te arriveranno in un battito di ciglia alle 17.
1: Come no? Allora, Stefano, noi ci sentiremo domani.
0: Domani pomeriggio,
1: per
0: quindi
1: lo sport.
0: Per lo sport, ti sentirò domani mattina.
1: Grazie, caro.
0: Mi raccomando, e allora poi ci vediamo in radio come al solito.
1: Come al solito. Forza,
0: ciao,
1: Stefano.
0: Boss.
1: Ciao.

0: Onda Libera.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
2: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
3: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
4: Devi andare in officina.
3: Quale officina?
4: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
5: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14. Per info 06 95 31 20 01.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del Gruppo Grosso. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
8: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 5 e 19 ottobre.
0: Onda Libera.
9: Il tempo non si ferma, si vive dagli anni Ottanta ai giorni nostri solo i giganti della musica. Il boss Paolo Filippi vi aspetta tra passato e presente, ogni sabato dalle 15 alle 17. I grandi successi di ieri e di oggi. Alzate il volume. La storia è adesso.

Ma che bello dire ottobre! Ci siamo salutati che era settembre e siamo in ottobre. Cominciano a cadere le foglie. Piano piano, perché ancora fa caldino. Non dico caldo, caldino. Gli esperti dicono che da mercoledì o giovedì dovrebbe cambiare il tempo, farà più freschetto, ci sarà qualche pioggerellina e saremo in pieno autunno. Buonasera, ben sintonizzati su Radio Onda Libera. Addio piacendo, Paolo Filippi con voi sino alle ore 17, che poi sarebbero le 5. Trapassato e presente. Musica a partire dagli anni 80 fino ai giorni nostri. Lo ripeto spesso, ma è giusto che io lo faccia. Lo facci. Tutte le canzoni che ascolterete e ascolteremo degli anni 80 erano in hit parade, vale a dire i dischi più venduti in quelle 80, 81, 82, 83, 84, 86. C'è chi se le ricorda, c'è chi li canta, c'è chi li ascolta per la prima volta. Insomma, però all'epoca erano e sono stati grandi successi. Per i vostri, manca a dirlo, messaggini che già stanno arrivando, 333-222-7992, WhatsApp, e saluto tutti! Ciao ragazze e ragazzi, ben sintonizzati, eh? Mi raccomando, se le conoscete, cantatele come faccio io. Ah, cominciamo dal passato? Eh beh, penso proprio di sì. Dai, allora, una canzone che è venduto tanto, boh, ho detto prima, erano in testa la hit parade, come devo ripetere, zero assoluto, sei parte di me.

fai parte di me, gli zero assoluto. Loro non erano assoluti, sono ancora un bel gruppo. Oh, vi ricordo che se mi tornano in mente aneddoti, curiosità sulle canzoni o sugli interpreti, io ve le dico, io non mi faccio mai affari miei, voglio svelare i segreti delle canzoni, i personaggi delle canzoni, mi faccio i cazzetti dell'altri quando parliamo di musica, delle persone che proprio non me ne frega niente, a quelle, però la musica sono mi faccio da 007 quando parliamo di musica. Mi piace conoscere tutto. Stiamo parlando dei Black Eyed Peas. Vabbè, raga, mo non mi dite che hanno avuto successo, perché venga a casa vostra, mi offrite il caffè ovviamente e poi vi scorcio i denti se mi dite che non la conoscete. I got a feeling, Black Eyed Peas.

Hot Feeling, Black and Peas. Allora, allora Tiziana mi ha scritto: caro Paolo, mamma mi ha detto che se vieni, oltre ad offrirti il caffè, ti fa anche assaggiare i biscottini che fa lei. mentre parliamo di musica, se mi mandi l'indirizzo, lascio perdere, trasmette e venga a piangere il caffè e i biscottini, guarda. Sto scherzando, dai. Il caffè già l'ho preso in radio. Ringrazia mamma. E noi andiamo. Che siete troppo forti, guardate. Noi andiamo avanti, ma con la musica di oggi. No, oggi. No, no, oggi.

sabato di oggi nel senso 2026 settembre, mo passerà pure ottobre, la sentiremo pure a ottobre, novembre non lo so. Prima durarono di più le canzoni, ragazzi, ascoltavamo per anni interi, adesso dopo 3-4 mesi non ce le ricordiamo più. Perché? Non lo so. Annalisa, amica.

Annalisa, amica, e andiamo avanti perché no, no, no, no, no. Vasco, per fa... Vasco, guarda, scusateci, scusatemi, Vasco, non me... guarda, io te l'ho detto sempre con gentilezza, quando sto trasmettendo non mi devi chiamare. Ecco, capito, però io ti ringrazio, ma insomma, io sto... tu è un periodo che non lavori perché dopo i concerti proprio ti sbraghi, te ne frega niente. Io lavoro, cioè io lavoro, quindi se permetti lasciami lavorare.

Ti ringrazio, guarda, questo, ecco, questo mi fa un po' piacere. Lo vuoi annunciare bene il tuo brano? Però fatti capire. No, io ci provo, cioè lo devi far capire. Che brano è? Vasco, per cortesia, dillo bene, ok? Ecco, allora. Ciao Gori. Me lo scrivi per favore? Ah, ecco, sto pensando.

Sto pensando a te, Vasco Rossi. Ciao Vasco. Pia tempo de ferie. Non veni tutti sabati. Cioè, io ti ringrazio, se mi sei grave. Vabbè, stai pensando a me, però ecco, io ti ringrazio, però insomma, ogni tanto Allora, questa era musica di ieri, successi di ieri. Sta cominciando ad avere successo l'ultima di, ecco, vedete, no? Passato e presente. L'ultima di Cesare Cremonini. È un bravo ragazzo, scrive bene. Ragazzo, vabbè, non è più un pischello, però insomma, ragazzo. Paparazzi, lo sapete voi cosa vuol dire paparazzi? Ma come no, dai. Erano, ormai sono quasi spariti anche loro, erano i fotografi che soprattutto a Roma negli anni 60-70 erano i fotografi che andavano a rubare fotografie agli attori, ai cantanti in Via Veneto, Villa Borghese, cioè ma quelli erano i famosi paparazzi. E lui li canta, Cesare Cremonini.

0: ragazzi, Cesare Cremonini, ci fermiamo, un po' di pubblicità e poi un'altra voce che resterà in eterno, viva! Freddie Mercury, si torna al passato, leader incontrastato, frontman, musicista dei favolosi Queen, Living on My Own. Mi raccomando, come al solito, mandannate.
1: Da Libera.
2: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
3: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri i Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
4: La vecchia osteria di Angelo e Paola. Se magna per magna. E qui mica si scherza. Antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Magni tanto e spendi poco.
5: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti da mercoledì sera alla domenica.
6: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella. Tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano.

0: Bolzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
1: Nello showroom dei PD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 300.

0: siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
3: Onda Libera.
4: Tra passato e presente, i più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.
5: Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do, but my time I get lonely.

vera musica non tramonta mai. Freddie Mercury, Living on My Own. Ringrazio tutti coloro che mi stanno guardando sulla Smart TV di casa. Vi prego, seguite i video che mandiamo sulle canzoni, no Paolo Filippi, che beviano accidenti. Grazie comunque. Grazie. Allora, un altro cantautore che io reputo tra i migliori, ne abbiamo avuti tanti, ne abbiamo, oggi un po' di meno, ne abbiamo avuti tanti nel passato, uno tra questi, Lucio Dalla. Ma quante copie ha venduto questa canzone? Attenti al lupo.

al lupo, viva sempre il lupo Lucio Dalla. L'avete cantata? Penso proprio di sì, dai. Passato, presente. Siamo presenti? Sì. Allora, lui si chiama Ernia, come ernia del disco, ernia inguinale, ernia... non ci azzecca niente, però, vabbè. Mi è uscita fuori, io lo sapete, sono un burlone, un giocarellone, a volte molto serio, mi incazzo pure. Però, di solito sono burlone, rido su me stesso, me frega proprio niente, cioè proprio viva la vita. Life is life, cantavano gli Opus. Ernia, dedica.

Atletica. Ernia, io ti ringrazio che sei milanista, che hai parlato del nostro Milan, com'è? Però è meglio di no, perché insomma non è che siamo proprio mo ritorna Berlusconi, il Milan di Berlusconi, mo ritorna campionati del mondo, campionati, cioè scudetti, lasciamo per. Vabbè, stiamo in mano agli americani e vabbè. Ci mangiamo le chewing gum. Oh, prossimo brano del passato. Pensate che questo 45 giri, all'epoca c'erano i 45 giri, vendette 15 milioni di copie. 15 milioni di copie. Beh, successo a livello mondiale. A cantarla fu Bryan Adams e fu la colonna sonora di un film di grande successo interpretato da Kevin Costner, vale a dire Robin Hood. Poi hanno fatto tanti Robin Hood, uno dietro l'altro, vabbè, le copie, fotocopie. Diciamo che l'originale era quello di Kevin Costner. La canzone è d'amore, è splendida proprio, splendida. Everything I do is for you. Qualsiasi cosa faccio, la faccio per te. Bryan Adams.

Everything I do is for you, Bryan Adams. Finalmente, dopo tanto tempo, Biagio Antonacci si è deciso di scrivere un'altra canzone. Io, se mi seguite il sabato o la domenica, rimprovero sempre i nostri cantautori, quelli di, non dico una volta, ma quasi, si sono un po' abbandonati a fare solo concerti, ed è sbagliato. Dovete scrivere nuove canzoni! Ecco, già è partita. Biagio Antonacci, spirituale! E allora ora la rimettiamo, perché è partita e non mi piace. Allora, aspettate un attimino. Avanti, fa casini. No, sto cercando la canzone. Ho spinto prima, vabbè, il cursore. Rituale. Ecco, non me l'ha data, infatti. E certo che se tu scrivi il titolo della canzone e clicchi sul cantante, mi sa che c'è sta qualcosa che non va. Scusatemi, non ho bevuto, Io non bevo, quindi tranquilli. Un goccetto di birra ora morto ogni 100 anni, quindi vabbè. Allora, eccola qua, l'ho trovata. Che bravo che sei, Paolo. La mannavo? Mi sa di sì che è meglio, dai. Spirituale, Antonacci!

Gino Antonacci, spirituale, e come ripeto sempre, cioè io capisco che i concerti fanno fare, cioè uno guadagna, però santo Dio, Biagio ne ha scritte delle meravigliose canzoni in passato e adesso lui e Ligabue si sono fatti risentì, cioè ma ce ne stanno tanti, tanti di cantautori o di cantanti che non cantano, che non incidono più e ripeto si limitano a fare concerti. Per me è sbagliato. Voi per esempio vedete Battisti non faceva concerti, non faceva concerti ma vendeva milioni di dischi, quindi vedete la differenza. Dai su, ecco, come questo canta bene, è un grande cantautore, sparito. Antonello Venditti, 21 modi per dirti ti amo.

0: Fiorello, venditti 21 modi per dirti ti amo, 21 modi per dirvi c'è la pubblicità. Ecco, no, uno solo, c'è la pubblicità. E poi ascolteremo un altro successo americano, ma che vendete anche in Italia, del passato, Lady Gaga. Alejandro, a tra poco.
1: Onda Libera.
2: Il Consorzio Castelli della Sapienza presentano Noti in Comune 2026. Sabato 3 ottobre, ore 21:30, presso Piazza Santa Maria Zagarolo, di Zero Assoluto in concerto.
3: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
4: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
5: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
6: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
7: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
8: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo, in via dei Cedri 77.
1: Onda Libera.
3: Tra passato e presente.
9: I più grandi successi di ieri e di oggi.
3: Dagli anni Ottanta ai giorni nostri, solo i giganti della musica.
10: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

Lady Gaga, Alejandro, saluto tutti coloro che mi stanno scrivendo per salutarmi, ti faccio anche ciao con la manina se mi state vedendo. Buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti. Anche questo è stato un grande successo, diciamo un po' del passato, un gruppo che io ho amato da subito. Poi, per cause di malattia, di Checco, vale a dire di Francesco, leader dei Modà, si sono un po' ritirati dalla scena. Ripeto, Checco ha detto ai suoi Modà: ragazzi, io ho una depressione che mette paura, non ce la faccio. E però seguitate voi a suonare e cantare, fate concerti, incidete. I Modà, gli altri Modà, hanno detto: a Francè, senza di te noi non lavoriamo, chi se ne frega, stiamo fermi, aspettiamo te. Bel gesto dai suoi colleghi, bellissimo. E noi ce l'ascoltiamo, i Modà, con la voce ovviamente di Checco, insieme ad Emma, questa canzone che ha avuto tanto successo, dal titolo Arriverà.

puntata insieme ad Emma arriverà. Rimaniamo nel passato. Un altro grande cantautore italiano, Adelmo Fornaciari, vale a dire Zucchero, anche lui è un po' insomma, un po' da tempo che Zuccherino, tu sei buono pure dentro il caffè, cerca di, perché poi scrive belle canzoni, ha scritto belle canzoni, è ora che te fa risentire, che dici? Te devo chiamare, te devo pregare, te devo dire oh, e quando scrivi, ecco, Zucchero senza una donna.

senza una donna, Zucchero. Un altro cantautore che si è rifatto vivo, finalmente anche lui, anche se super richiesto, almeno qui a Radio Onda Libera, quando faccio il mio programma la domenica mattina, Domenica Radio, non dico tutte, ma quasi tutte le domeniche richiedete un brano di Max Pezzali. Cosa è successo? Che dopo un po' di tempo si sono rincontrati gli 883. Lui insieme a Mauro Repetto, l'altro ex componente degli 883. Erano molto amici, hanno scritto canzoni bellissime, poi per divergenze, quando sono diventati famosi, c'è stato un po' di maretta tra di loro e ognuno ha preso la sua strada. Repetto scrive ancora, Max Pezzali e non canta, Max Pezzali scrive e canta. Tra un po' uscirà su Sky un lungo documentario dedicato proprio alla nascita e alla carriera degli 883. E chissà a verde. Ultimo brano scritto da poco, Max, che canta e se la suona, scrive e se la canta, si intitola Le ali. Giova.

po' cambiato Max Pezzali con questa nuova edizione, questa nuova canzone dal titolo Le ali. Farà successo come le altre? Dipende da voi. Noi le passiamo, le case discografiche ce le mandano in anteprima e poi dipende dal pubblico acquistare o sentire i nuovi lavori di questi grandi, lo ripeto, cantautori. Ce lo facciamo un ballettino, non proprio sveltino. La ricordate? Penso di sì, dai. L'abbiamo cantata? Penso proprio di sì. Bob Sinclair, Love Generation.

0: Sinclair, DJ francese. Noi pure ce l'abbiamo, pure forti, Lo, beh, dai, viva l'Italia, porca miseria. L'abbiamo pure fregati ieri, 1-1, Love Generation. Ci fermiamo, pubblicità, e poi ascolteremo un altro gruppo italiano. Perdonatemi se mi ripeto, li ascolto volentieri, mi piacciono, sanno, ecco, basta dire questo, sanno suonare. E poi la voce di Giuliano Sangiorgi è quella che è. Sto parlando dei Negramaro con Mentre tutto scorre. A poco!
1: Da Libera.
2: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
3: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A, sempre aperti tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
4: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
5: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
6: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
7: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
8: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
11: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli. Esperti del riposo su misura.
1: Onda Libera.
12: Tra passato e presente. I più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.

mentre tutto scorre in Negramaro. Scusate, saluto ancora le persone che mi stanno scrivendo per dirmi ciao, ma ciao, ma ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Io vi faccio sempre ciao con la manina, eh. Se mi state vedendo in streaming o in TV, vi vedete anche che vi faccio ciao con la manina. Grazie, grazie per i saluti. Oh, un'altra cantautrice che nel giro di 5 mesi, brava, ha scritto 2 canzoni. Questa è la nuovissima. Sto parlando di Giorgia, attualmente una delle più strabilianti voci che abbiamo in Italia, e mi sembra l'avevamo, l'abbiamo e spero di averla per altri 100 anni. Una voce con delle ottave, ragazzi, che spaccano i lampadari, eh? Ma che dico i lampadari? I lampioni! Giorgia, parafulmini!

e portatevi l'ombrello, parafulmini. Quanto sono cretino, però vabbè dai. Giorgia, mi esco, non è che me le scrivo, mi escono spontanee ste cazzate che vabbè. Ma io lo so che mi volete bene perché sono spontaneo, non cioè, quello che c'ho arcore direbbe a Roma c'ho un bocca. Oh, dunque,

Ecco, anche lui manca da un po' di tempo con nuove canzoni e dobbiamo dire che ci è piaciuto, ci piace e ci piacerebbe ascoltarlo con nuovi testi, nuove musiche. Sto parlando di Eros Ramazzotti. Siamo nel passato, Un angelo disteso al sole.

Un angelo disteso al sole, Ramazzotti. Beh, anche la prossima l'abbiamo cantata. Io non ci credo che... Cioè, no, ma io non me la ricordo. Quando le canzoni hanno avuto successo, ma molto successo, è impossibile dimenticarle, quindi non ci credo. Magari non poteva piacere, le girava dall'altra parte, cioè, ma non ditemi che l'avete dimenticate. Come questa! Mica! Cioè, non mica questa. Cioè, non mi, lui si chiama Mica. La canzone era Love Today.

Love Today. Allora, se avete notato, dalle 15 io ho salutato tutti quei coloro che mi stavano salutando, che hanno scritto, eccetera, eccetera. Non ho detto i nomi, sennò avrei fatto un rosario. Però lo devo dire a Cesare da San Vito, cioè, se mi richiami un'altra volta diretto, te cancello dalla playlist dei WhatsApp. La smetti di chiamarmi direttore? Io prima di entrare in trasmissione ho svuotato i cestini, ho lavato per terra, ho pulito le vetrine, ho spolverato le scrivanie. Ecco, mi chiamo Pa. Mi devi salutare. Ciao Pa. No, direttore. Ok? Vabbè. Ah, chiamami pure direttrice, però non mi chiama direttore. Siamo quasi agli sgoccioli di questa ennesima puntata di Tra passato e presente. Anche questa fu una canzone di grande successo e devo dire inaspettata, perché era un gruppo rumeno proveniente dalla Romania e sinceramente tutti noi dici, ma vabbè, insomma, gruppo rumeno, non è americano, inglese, canadese, scozzese, rumeno. E che vuole fare questo? Mamma mia, raga! Fece una strage di 45 giri! Lei non ha una voce spaziale, una vocina simpatica. Il gruppo Aiduci, chi non ricorda Dragostea Dintei?

Luci, Dragostea, Dintei, chi ha avuto modo di seguire la canzone vedendo il nostro video si sarà accorto che era una bella gnocchetta, ecco, la voce non era proprio da tenore, no? Da baritono, voce sottile, un po' così, oh, ma fecero un successo, cioè nessuno immaginava una cosa del genere. Eravamo abituati a, cioè, ripeto, canzoni straniere provenivano dall'America, dall'Inghilterra, dalla Spagna, come a Sereye, no? Delle SketchUp, Romania. Oh, porca miseria. E che sentivo un po', mamma mia, oh, che successone, che successone. Poi sono spariti, eh? Ecco, poi sono spariti, però... Un po' di soldarelli l'hanno fatti. Ultimo brano e poi ci saluteremo. Questa sera inizia di nuovo la che ci ha sempre tanto successo su Canale 5 con Maria De Filippi, Tussic e Bales. La sigla dell'apertura, spero che sia sempre quella, perché anche quella me l'hanno pure richiesta domenica scorsa, se non vado errato, ha avuto successo e sono per po' di anni e ve la faccio ascoltare, spero proprio di sì, ed è questa. Quando apre la trasmissione Geronimo, lui è Shepard.

Shepard, Geronimo, care e cari, e te carissimi, thank you, Dankeschön, per avermi, grazie pure in italiano, per avermi ascoltato e sopportato anche oggi. Addio piacendo, un altro appuntamento in voce con il sottoscritto, come vediamo, Paolo. Paolo. Domani mattina dalle 10 alle 13 con Domenica Radio. Vi ricordo che la trasmissione inizia alle 10, ma voi potete inviare i vostri messaggi dalle 9:30 in poi. Se messaggiate alle 11 non prendete posto, se messaggiate dalle 9:30 in poi lo posto lo prendete. Un ben cazzata, a me non me l'hai messa la canzone, ti ho messaggiato a mezzogiorno. Va bene, andiamo a pranzo insieme, ecco. Però ci sono i furbetti, e allora lo ripeto sempre con il vecchio e saggio proverbio cinese: chi messaggia prima del

0: le 9:30 non sentirà in onda le proprie canzoni. Grazie ancora per esserci stati. Un abbraccio da Paolo Filippi. A domani.
1: Da Libera.
2: Nuova apertura per la box team Paglietta. Corsi di pugilato e Brazilian Jiu-Jitsu. La mattina, allenamenti personalizzati individuali. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21. Corsi per bambini dai 7 anni fino ai professionisti. Box Team Paglietta. Più di uno sport, una famiglia. Siamo a San Cesareo, in via Giacomo Matteotti 76F. Per info Danilo al 331 376 3122.
3: Giad Art Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano, allestimento eventi, balloon art e confettate. Giad Art Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook per info 333-6263-667. Aperto dal martedì al sabato.
4: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
5: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
6: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
7: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
8: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
9: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
10: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro, siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77.
1: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera.
1: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
2: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria Cicco Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi con una nuova energia. Ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 62 441.
3: Nel centro storico di Palestrina ti aspetta La Cantinaccia, il primo home restaurant dedicato alla cultura del vino. Degustazioni guidate, serate tematiche ed eventi privati in un'atmosfera informale, alla scoperta dei piccoli produttori. Aperti solo su prenotazione, posti limitati. Siamo in vicolo del Giardino 17. Info e prenotazioni al 371 66 54 070 o sui nostri canali Facebook e Instagram. La Cantinaccia, come a casa, ma con qualcosa in più.
2: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena, in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
4: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano, in via Maremmana Inferiore.
4: La spesa intelligente.
7: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche e a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
5: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
3: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
6: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
7: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone, quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 5 e 19 ottobre.
8: Supermercati
9: il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
10: Onda Libera, Radio Onda Libera, Free Radio,
11: Free Music.

da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Onda Libera.
2: La macelleria di Roiati Paolo, da ben 40 anni alla sua seconda generazione, è il posto giusto dove trovare carni di ottima qualità e tantissimi preparati pronti per la sola cottura. Vi aspettiamo nel punto vendita di Monte Compatri in via Cesare Battisti 26. Oppure vai su macelleriaroiati.it, segui le indicazioni, ordina il tuo box preferito e lo riceverai direttamente a casa. Consegne gratuite con ordine minimo da 30 euro. Seguici anche sui social. Macelleria Paolo Roiati è il re del manzo. Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
3: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
4: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto. Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente.

0: Nuova 307A. Visita il nostro sito raemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
1: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
3: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
4: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.sansaro.com.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77.
2: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 €. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Onda libera, onda libera. Free radio, free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
2: Il Consorzio Castelli della Sapienza presentano Noti in Comune 2026. Sabato 3 ottobre, ore 21:30, presso Piazza Santa Maria Zagarolo, di Zero Assoluto in concerto.
3: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero: vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
4: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta. E per tutto il mese di ottobre, con una spesa di 30 euro nel nostro punto vendita, avrai in omaggio un vasetto della nostra produzione e una confettura di zucca.
5: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griff italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
6: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
7: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
8: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainB.
9: Scacco matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 900 58 66 90.
10: Sognare e viaggiare. Da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare e sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
11: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
12: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce: tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
13: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza al vostro servizio.
14: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
15: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13.

0: 10,99€ al chilo. Petto di pollo intero o a fette, 8,99€ al chilo. Bistecche fracosta e vitella, 11,99€ al chilo.
1: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
2: Al Poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria.

0: nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda libera.
2: Free Radio.
1: Free Music.
2: Onda libera.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music. Onda Libera.
2: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
3: Il volume. Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile

0: sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
1: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità taglieri con salumi, formaggi e porchetta, carpaccio di Black Angus, tutti i primi della tradizione romana e fettuccine ai funghi porcini, abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella, dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
3: Aperti tutti i giorni pranzo e cena tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
4: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
5: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
6: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
7: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
8: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
9: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
10: Da Euro Bufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Patanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
11: Elettromeccanica GM, realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 143, telefono e fax 06 953 69 31.
12: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
13: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
14: Onda Libera.
15: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: libera.
1: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
2: L'auto perfetta per ogni occasione esiste, basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
3: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD, o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
4: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon e stock.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
8: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
0: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
9: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
10: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
11: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
12: Onda Libera. Free Radio.
13: Free Music.
14: Sei su Onda Libera.

0: Free Music.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.
2: Le ragazze ci sorridono.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
2: Devi andare in officina.
4: Quale officina?
2: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
7: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
8: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
9: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
10: Ascolta, la gioielleria c'è.
9: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
11: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
9: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
12: L'enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
8: Siamo anche in ritiro, pacchi Amazon.
13: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
14: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
15: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
16: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
17: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Car

0: Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
1: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattoni. Con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
2: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate autoscout24 e subito.it. Valmont via Ariana, telefono 06 95 99 51 12, Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
3: Onda Libera.
4: Radio Onda Libera. Free Radio.
3: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio, Free Music.
1: Funky. 1996. Funky. DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

libera. Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Onda Libera, Digital Radio.
2: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Free Radio.
2: Free Music.
1: Onda libera.